0: gyöbe dongyang chi chabe. Tepsi jiyang mebar kyurdi, urzu chenbu dungkyu michi temi yin.
1: Chisi di no xia. Tando di no xia. Tando di da di. Di qie. Di qie. Di. Tong zong a. Ah, si. Liu Yiming. Ran ke zhe zhe yu a. Chisi ma di ba. Lian zhang ma zhe ge mie yu zhe be a. Ka zhe qi yu me ha kwa ya si da mi du. Cho me wo long bu khan chi jie. Da yi ne, zhe shi da ge wian mi du. Ka zhe zhe zhe a. Ran ni jia lo bu zhang zhe du shi ra qin du a.
2: Amla, ma re chung ma song. Lian ya bu jeb tu ma song.
1: Ah, ran ni jia sim kyun ni ne mi du. Sim ne zhe xu be a.
2: Me.
1: Kanda nian ni rang xie yu. Tu gu dan ba, da wa ha xie xie le yu ma shi. Su su tam zi yao jie qi. Ngo.
2: Amla, nian ha kus, ha kus.
1: Lo pam xie ra ge chu.
3: Lutin la,

0: ngari tabi ne tabi kare se sone suktop chunju yinba. Yang chigi yangsun yinba, yangsun sene kare se gore se sone duzu kyokchi na mi toya yinba. Duzu mangu gogum yinba, mi yada ngabu yinba. Yang zhuto di sangbu yinba, zhuto cunto di mangche ngombu yinba. Da shashu kuk ne de kare se suktop chunbu yinba, sukbu diyan gyongbu yinba, chakbu yinba, donguante. Diyan, Ani mintu zamba kakbu yinba, jigi yang minbe gyuni na duzu rinzamb gugu yinba, cundo de manchiwa, ani nena yinba. Da dito ne nye changman karcho susu ne, jigi deri kiasi nena de sagu ji limi shio meyabu ji da, nena kudi jigi saji ji jubu ji li mikse yimdi norshi. Nena de bunchung saji yonla takbu yorshi. Di shindu kamawe kuyo liya yusun gini je mang yorshi. Dinde sirisha, zidan lega tangbu di yusun liya. Tak che che, yusun le yewa che, yusun ge rik yewa che che, yusun ge xie che to ne yang gya la, ban maungu le ne depso le gendze che wado. Dintze che le, nge xie to zi nye jo, di nye le tangbo di yin.
1: Xi ri di wu lang, di ne chuo, lo zhi gu nying gu, di ne xiu ruo, huyen jo, xi ri.
2: 原生人民的话,大家心中七八年,平常你毛病,你了双脚七八趟,平常你心里比较动也,瞧啊,开心是不可以。